0: arriva voi. Signor Locunti, con de laster un posco e aprimentivo. Bomi lager da na camina.
1: John, si Dios me esteras coi parlamentario, si Jesús me estera vota, pa qua partide, pa quen le vota? Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. Y si no por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. Y obviamente, no sé si algún consejo nan fue palabra de Dios, de escogimiento de líder nan pa un pueblo, representar nan pa un pueblo. Hopin nos, no sa ainda, quien dona po confianza democrático. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio, sarebbe topico qui. Riba è topico importante qui, e non tabai parte partidista, e non tabai tapa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, quando ascoltare, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tutto lo sto ascoltando ovviamente, perché benedizione a corso, perché per noi assumere scopo, come magnano subito, Signore, tabai sta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader, chiama l'antame, se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, se non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascolta ovviamente, non conosco.

chiariamo con il maggiore Miguel Danchi per pensare con il signor Benisciaro Roman con lui. Ma siamo in punta romana che spera che cada un anno parte del messaggio qui e con il nostro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, mi chiedo romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosco. Quei buchi marca un visio scucciando bene. Spondo 7 ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Miendo poi seguiamo. Nos 2 numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí chama um telefone, me suena, escuta a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida da transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un mese. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo nos dos numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

ora con persona maniera boa, abbiamo un telefono, bisogna ascoltare radio del 2.7 ovviamente. E la mia madre si ascolta e awe, non conosce Gesù. Awe una vita da trasformare. Awe una donna se io non vede, e poi un'invitazione che mi voglia madre ovviamente per salva un'alma di perdizione. Buona che vale la pena, buona che salva un'alma ovviamente. Abbiamo una persona ovviamente. Ti vengo con me sentendo una parola del Signore con il tuo canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Di non conosco, quel book marca un bisogno, scusando bene, non c'è ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, ma non due numeri di orazione, ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20. E 3-8-0-1-55.

0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now for you. Oh, listen, this is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água né, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que está passando, e ela mire bem do não contrário, já leve por mire bem supla contra bom, perita na control, subista tá riba bom, mas mente tormenta. Se come terrestre la mire bien tunan y olanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bo feno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si ora shon papo.
2: Shon, si Dios me stera scoi parlamentario, si Jesús me stera vota, pa qua partide, pa quen le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kibisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendiciate pueblo por scoi, seguo volontà di Dio. E ovviamente non so se algún consejo, non foge palabra di Dio, den scogimento di leader non po' un pueblo, representante non po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda, che in dona po' confianza democratico, ti importante ovviamente scuce e palabra di Dio, serve topico aqui, riba è topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente, per la che vos di Dio, per noi scuccia, vos di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come ogni anno subito il Signore sta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, visto non scuccia ovviamente. Però abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente Dio su visione per un leader per Corso, Dio su visione per un governo per Corso, Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.